0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Rekli su mi najgore o tebi